0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: sa poscegliove che vebra.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.